In versione tagliata differita Mariah Carey, I'll Be There for Bay Easy 100.2. Wahda mill-Italja, xar illi issa għadda ftit mhux ħażin, Ricardo Del Turco, Lulio.